Volare, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: In questo sabato
1: la macchina del tempo
0: viaggia negli anni 60, 70, 80, 90 e non solo.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Quanti siamo in questa notte su una macchina del tempo? Se siete a bordo, date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraversa anche di sabato i nostri giorni a tempo di musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: La primavera ormai passata.

primavera e anche passata. La pioggia, guarda strano, si è fermata.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal. italia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una FIFA.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: macchina del tempo. Si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Parcheggi abusivi.

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: State ascoltando I Magnifici.
1: I Magnifici artisti, quelli che erano sempre al numero uno.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fioritutto di concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Nello spazio dedicato ai magnifici
2: ascoltiamo solo le super hit di RTR 99. Ti ricordi?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio OP Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. OP Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Dal Consiglio dei Ministri via libera ieri al documento di finanza pubblica, cornice della manovra economica, ha previsto uno scostamento di bilancio per energia e difesa pari a 29 miliardi in due anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Lo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028.
2: Il G7 Energia e i paesi europei dicono sì alla richiesta di Trump di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per far scendere i prezzi. In caso contrario il tycoon minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. Senza fine il dramma di Gaza, almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City, numerosi i feriti. La nazionale di calcio conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Reti di Olise e Bastoni, prestazione super di Donnarumma. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: I Magnifici.
1: Dischi senza tempo, da sempre in vetta alla classifica di ognuno di noi.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480.

0: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
0: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
0: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: R99. Ti ricordi?
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fioritutto di concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.

Indicateci i vostri tre brani magnifici con un messaggio al 338-9900-990. Saranno in onda su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: botta di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a

0: I magnetici?
1: Sono gli anni, quelli con i nostri 45 giri e 33 in classifica. I dischi magnifici
0: di RTR 99, ti ricordi? 1, 2,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: R99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
4: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
5: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: progetti magnifici. Scrivetelo con un WhatsApp al
1: 338 9900 990.
0: I magnifici saranno in onda
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: magnifici.
1: Un po' come i dischi caldi, dove si ascoltava solo il meglio.
0: RTR 99, ti ricordi?

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: I Magnifici, dove ascoltate solo le canzoni numero uno, quelle che hanno fatto la storia.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: e i Magnifici.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: E adesso qui su RTR 99 ti ricordi, io sono Fabio Martini, ma mi voglio collegare adesso, proprio in questo momento, con la Gruben Italia Security. Voglio collegarmi con un mio omonimo Fabio, perché voglio parlare insieme a lui di sicurezza in casa, di protezione contro i furti. Ad Ariccia, lo sapete, probabilmente sì, c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E allora Fabio Della Gruben è con noi. Buongiorno Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno anche a te Fabio.
2: Buongiorno. Eccoci. Cominciamo questo nostro momento che più che altro è di grandissima informazione, secondo sì. me. Quando si parla, caro Fabio, di inferriate, persiane blindate o anche porte corazzate, molti pensano che siano un po' tutte quante uguali. È davvero così?
3: Guarda, no, assolutamente no. L'unica cosa che le accomuna è che sono tutte quante realizzate in ferro. Purtroppo però i classici serramenti che si trovano in commercio a volte sono, la gente non lo sa ovviamente, ma sì. sono forzati con estrema facilità.
2: Sì.
3: Col classico piede di porco, quello che si compra nelle ferramenta, nel giro di un paio di minuti il ladro riesce a scardinare le strutture definite di sicurezza, perché purtroppo sono costruiti con degli elementi veramente poco efficaci. Questo è il
2: Quindi questa è subito una cosa che noi dobbiamo assolutamente sapere.
3: Sì.
2: C'è il rischio di pensare di essere al sicuro e non lo siamo per niente, perché una delle caratteristiche fondamentali per evitare diciamo il furto è quella di allungare i tempi. Ti chiedo Fabio, qual è il punto debole di un'inferriata o di una porta blindata?
3: Hai detto proprio bene, è proprio allungare i tempi.
2: Sì.
3: Il ladro quello cerca proprio di fare in modo che i tempi siano veramente brevi, e lui ovviamente punta su quello che maggiormente riesce ad aprire in pochissimo tempo. E a me purtroppo il punto principale è proprio la serratura. La serratura di norma è il vero punto debole delle strutture definite di sicurezza, come un inferriato, una persiana, ma anche sulle porte, perché purtroppo normalmente sono costruiti con dei materiali talmente deboli che quell'arnese facile come il piede sì. di porco riesce ad aprirle in una manciata di minuti, non ci vuole tanto di più per un ladro avvezzo, quello è purtroppo.
2: Due minuti chiaramente anche il rischio di essere scoperti e di fare rumore è minimale.
3: Esatto.
2: Deve durare di più, casomai si passa ad un'altra situazione più semplice. Quindi fammi capire Fabio, voi Della Gruben che cosa avete fatto per risolvere questa situazione, cioè per allungare proprio i tempi dello scasso?
3: Certo. Abbiamo capito che uno dei veri punti deboli era questo,
2: sì.
3: e lì abbiamo focalizzato la nostra analisi. Ne abbiamo visto innanzitutto quello che c'è in commercio, abbiamo visto che purtroppo le serrature hanno questi veri punti deboli per come sono costruite al suo interno, e dopo prove di studio, di scassi fatti anche sui nostri stessi prodotti, abbiamo realizzato una nostra serratura, un qualcosa di unico, si chiama Genius, ed è una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
2: Senti, cosa rende Genius diversa praticamente da tutte le altre serrature?
3: È costruita in un modo particolare, ma principalmente il vero punto principale di resistenza è il suo catenaccio centrale. Il catenaccio centrale della Genius è realizzato da un unico blocco d'acciaio pressofuso indeformabili, in confronto a qualsiasi altra serratura che all'interno sono a volte vuote o fatti con degli amerini molto sottili. Questo in che cosa si traduce? Si traduce che il ladro, quando tenta di attaccarlo, anche con gli attacchi più violenti, non in un paio di minuti, dopo diversi sì. minuti ancora cerca di forzarla. Beh. E non si riesce a piegare.
2: Certo.
3: E poi inoltre ti aggiungo un'altra cosa: quando diamo le mandate, oltre a uscire il catenaccio centrale, la serratura fa uscire il puntale inferiore e superiore, che normalmente anche quello comandato dalla serratura esce veramente poco, un paio di centimetri scarso. La nostra Genius ha raddoppiato questa corsa, esce ben 4 centimetri rispetto a qualsiasi serratura, e ad oggi, dalle prove di scasso che abbiamo fatto, ma anche realmente quello che vediamo, sì. dopo più di mezz'ora d'attacco, la Genius ancora resiste nella sua sede. È difficile da farla piegare e farla uscire fuori dalla sede.
2: Quindi finalmente sicurezza. È questa
3: sicurezza.
2: Questo è
3: i tempi, come dicevi tu, allungati, quello sì. i tempi molto allungati, il ladro generalmente si scoraggia.
2: E allora, scoraggiare non è cosa di poco conto. Dove possiamo vedere proprio dal vivo, toccare con mano tutti questi prodotti e tutte le novità della Gruben?
3: Allora, certo, ci potete trovare nel nostro showroom, che è anche la sede produttiva. Siamo ad Ariccia, sì, in Nettunense, il chilometro 78. Qui abbiamo un vasto showroom dove potete vedere tutti i nostri prodotti, inferriate, persiane corazzate, portoni di sicurezza, ma soprattutto vedere tutti i brevetti che noi adoperiamo di serie grazie alle prove di scasso che abbiamo eseguite, per capire come deve essere realmente costruito un prodotto che deve resistere a un eventuale attacco di un malintenzionato.
2: Perfetto, tutto molto molto chiaro. Vogliamo dare anche un numero di telefono di riferimento, perché io dico sempre agli ascoltatori e alle ascoltatrici: noi usciamo, facciamo le nostre passeggiate, facciamo i nostri giri, andiamo in giro per negozi, dedichiamoci anche a questo, perché dedicarsi a questo vuol dire capire dov'è veramente la sicurezza e perché Gruben rappresenta la differenza rispetto a tutto il resto. Noi di RTR 99, ti ricordi, crediamo veramente nella Gruben, credeteci anche voi.
3: Potete contattarci telefonicamente allo 0693 42005, ci chiamate per qualsiasi informazione, potete visitare il nostro sito Gruben www.gruben.com o mandarci una mail, che è appunto la cosa più veloce, info@gruben.com, dove potete chiederci qualsiasi informazione o anche preventivi, quello che vi interessa sapere.
2: Grazie Fabio, allora, a tutti alla Gruben un caro saluto e naturalmente buon lavoro. Ciao.
3: Grazie a te, a presto, alla prossima.
2: Ciao.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
5: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fioritutto di concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
6: Scopri di più su concessionariafiori.it.
7: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
8: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
7: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
3: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP 24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 50 anni fantastici, tante canzoni al primo posto in Hit Parade. Questo è lo spazio dei magnifici.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide d'ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: magnifici,
1: dove attraversiamo gli anni dai dischi caldi alla hit parade di Lelio Luttazzi.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
5: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
6: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
7: Scopri di più su concessionariafiori.it.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Yeah.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono.

0: c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: I Magnifici
2: su RTR 99 ti ricordi.

0: festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
5: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
4: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
4: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
5: Scopri di più su concessionariafiori.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
4: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
5: Scopri di più su concessionariafiori.it.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1978.

0: Ci siete? E allora scegliete un brano dal nostro jukebox.
1: Invia un messaggio WhatsApp al numero 338-9900-990.
0: Cose da RTR 99
1: ti ricordi?

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1982.
2: Che cavolo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1960.

0: Ci siete? E allora scegliete un brano dal nostro jukebox.
1: Invia un messaggio WhatsApp al numero 338-9900-990.
0: Cose da RTR 99
1: ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Mettete la vostra moneta nel nostro jukebox. Verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1974.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1977.

0: Il jukebox arrivò in Italia negli anni 50. Qui ancora funziona perfettamente anche oggi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

0: R99. Ti ricordi?
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.

0: Il jukebox arrivò in Italia negli anni 50. Qui ancora funziona perfettamente anche oggi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1970.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1961.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
4: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionari a Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19€ al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19€ al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
12: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
13: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1972.

0: Nel nostro jukebox abbiamo messo anche brani lenti per ballare stretti stretti come un tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1900.

0: La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338 9900 990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Ecco un disco del 1989.

0: Il jukebox è la più grande macchina del tempo, avanti e indietro negli anni. Quelli raccontati qui
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

0: 1978 sa di felicità. Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1980.

0: R99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1975.

0: Il jukebox è la più grande macchina del tempo, avanti e indietro negli anni. Quelli raccontati qui
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1970.

0: Nel nostro jukebox c'è tanta musica, canzoni lente e svelte, la storia della musica anche con brani che ci regalano allegria.
1: Su RTR 99 ti ricordi

tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta. Via.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 2018.

0: modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1979.

0: Non solo i cantautori o i grandi classici. Nel jukebox del sabato sera, anche canzoni allegre che sono state sigle TV o brani allegri che si possono ritrovare solo qui.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi?
2: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

0: notte fermiamo le parole e cominciamo il viaggio sulla macchina del tempo di RTR 99. Ti ricordi?
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: www.radioticino.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi